0: fam na tu tu pia nisi nei o kampani ma pisi nisi ma malo le atu nu o fai mau tu manga Samoa.
1: O nanga o ni alo filima ma fana fana o ni alo fa. Wow, tu se umdala ngati le fa pulo mi tu
2: Hey man, a fai o afia o esinga esinga se fale natura e pe o le mai fatu kane sa suka. Toto ma walunga ngongo tino puta. Esinga se le mafau fau male ano ano ai o esinga esinga se. Mana tua nei loa, the nutrition on Queen e tali I o maftianga. Tau mafai lana tima lana aloe, se ki ale shake. Ne emisi alfa malustino, po le sumpa ya fiafi taitasi. Io e momosi ai fo I mau folinga, o lana anava, a se lau pasene lo soi fo malolo ina, e te ola fiafia. Fa sota ia ne loa, le fa ululunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausu te lima posa, I le o fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pe eti sasu wane foi, ilona na fanga au tu, ile yu ni te tolu, das